0: Estamos en tendencia. Hashtag en todas partes. Ponte Exa FM 100.3. 6:30.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.